33, gradi, 37, 38 secondi, nord, 13, gradi, 24, 29 secondi, est, 43, gradi, 37, 44 secondi, nord, 13, gradi, 24, 34 secondi, est, 43 gradi.